0: Hai voglia di scappare, di gettare tutto via? Batti un colpo.
1: Batti un colpo!
0: Ed esplode il rock and roll.